0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: domenica.
1: E buon mercoledì a voi invece, siamo arrivati ai saluti, mancano pochi minuti alle 9, tra poco il cambio, vi lascerò con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno, vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
2: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
3: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
2: E le canzoni che amerai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo in diretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 2 minuti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Madame Marrakesh insieme a Radio Padova con Volevo Capire. Sono le 9:05, primo di luglio. Sì, lo so, mi devo trattenere, non ce la posso fare, col bene che ti voglio. Benvenuti con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328-319-8000, numero che anche oggi vi servirà per giocare con noi. Abbiamo un bel po' di regali da farvi in questa estate, oltre alla nostra musica a Radio Padova. Subito, Gali.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Ariete, la benevolenza di Marte vi offrirà energie per affrontare la giornata lavorativa, nonostante le incertezze che in questo ultimo periodo vi hanno causato qualche tormento. In amore, verso sera, con la luna che torna in buon aspetto, troverete appagamento e comprensione. Voto 7. Toro, siete sotto la protezione di Mercurio e Luna, gli affari non dovrebbero impensierirvi più del dovuto. Così avrete tempo per tentare di ricucire eventuali divergenze nei rapporti affettivi. E voto 7. Gemelli, anche oggi non dovreste avere difficoltà grazie al sostegno di stelle importanti, soprattutto se avete il desiderio di utilizzare la forza rivoluzionaria di Marte e Urano nel segno. Quindi siate audaci e voto 8. Cancro, l'aspetto disarmonico della Luna potrà rendervi poco disponibili sia nelle relazioni professionali sia in famiglia. In serata però la situazione migliorerà. Voto 7. Leone, forti del supporto di Saturno, Nettuno e Marte, nulla dovrebbe sfuggire al vostro controllo. Bene il lavoro, passionale il dialogo amoroso e voto 8. Vergine, approfittate della luna positiva per sistemare i vostri affari, ma sempre con una certa cautela visto che Marte vi osteggia. Serata per il relax e voto 8 meno. Bilancia, lo spostamento verso sera della luna in un segno amico potrà favorire nuove idee da mettere in campo nei prossimi giorni, al fine di migliorare la situazione nell'ambiente lavorativo. Amore piacevolmente vivace, voto 7 più. Scorpione, la benevolenza di Luna e Mercurio renderà proficua la vostra giornata lavorativa, mentre qualche difficoltà persisterà nei rapporti familiari. Il voto è 7. Sagittario, se saprete essere riflessivi e agire con calma, non avrete alcun problema. Tutto bene per gli affari, così come per i sentimenti, e il voto è 8 meno. Capricorno, la luna nel segno potrà donarvi una certa lucidità, pertanto approfittatene per occuparvi soprattutto delle urgenze, ma dedicate del tempo anche a voi stessi, e voto 7 più. Acquario, l'arrivo della luna nel segno questa sera metterà in luce la vostra genialità e nel lavoro tutto andrà bene, mentre qualche battibecco potrà essere causa di disagi familiari. Voto 8 meno meno. Pesci, avete in Mercurio e Luna validi supporti per occuparvi degli impegni odierni senza difficoltà nonostante gli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Prove femmina su Radio Padova, le 9:17, buona mattinata. A proposito di donne, tra poco andremo idealmente a Merano, quindi in provincia di Bolzano, per raccontarvi una storia veramente molto molto bella che riguarda quattro donne. Mentre adesso suoniamo anche J-Ax, Max Pezzali insieme, e questa è la mia hit.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne si procede in coda tra l'innesto con la 28 Cessalto in direzione Venezia e sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano, rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste, nella stessa direzione rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e sulla tangenziale sud di Verona per un veicolo in panne code tra San Martino Buonalbergo e Alpozai in direzione Verona Nord. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Non sarà una canzone estiva, ma l'ascolteremo per tutta l'estate. Annalisa su Radio Padova alle 9:32. E adesso andiamo a Merano per raccontarvi la storia di questa città attraverso quattro donne che la dirigono anche in maniera molto molto molto importante. Allora partiamo dalla sindaca, da Catarina Zeller, ma anche da Sandra Zambianco, che è direttrice di Merano Arena, la società che gestisce i molti impianti sportivi della città, oppure Giulia Affelman, che dirige il Museo delle Donne, perché dicono anche attraverso la moda si racconta la storia della donna, e Adelaide Stifler, direttrice delle Terme di Merano, tanto per darvi l'idea, qualcosa come 15,3 milioni di fatturato netto ogni anno. Cos'è successo? È partito tutto nel 2017, ci fu una riunione per definire il brand Merano, c'erano tutti i dirigenti della città, tra le istituzioni, la politica, cultura, associazione dei commercianti, e la prima domanda che all'epoca si sono fatti è stata: ma Merano è un uomo o è una donna? È maschio o è femmina? E si sono risposti: è femmina, assolutamente. E quella Merano era e doveva essere elegante, raffinata, che ama l'ambiente, ama il proprio lavoro, ma non rinuncia alle proprie esigenze. Quindi dal ritratto di una città c'è stata una svolta, e queste quattro donne sono arrivate un po' alla volta proprio nei punti più importanti per quanto riguarda le decisioni cittadine e comunali. Talvolta dicono loro con gli scarponi ai piedi, perché siamo in montagna, altre volte con i tacchi, ma sempre pronte ad affrontare il futuro con il tipico tocco di eleganza e decisione che solo le donne hanno. Qualcuno dice queste non dovrebbero neanche essere notizie, però insomma sta di fatto che sono veramente poche le città in Italia dove nei ruoli cardine praticamente ci sono solo ed esclusivamente donne, ed è così che sta succedendo a Merano e le cose funzionano, casomai ci fosse bisogno dell'ennesima dimostrazione della capacità femminile nel 2026. Ancora una volta benvenuti su Radio Padova, anche Radio Padova è molto femmina. Noemi, e questa è Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
10: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Voglio...

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Mamma mi, con l'accento su lei, Rosa Chemical è la nuova canzone di questa estate con Radio Padova Ritmo Italiano, che la propone spesso e volentieri perché ci piace proprio tanto. Volevo approfittarne per mandare un abbraccio a un ascoltatore che spesso e volentieri si fa vivo, anche se a molti molti molti chilometri di distanza, perché lui ci segue dall'Argentina. Si chiama Giuseppe, praticamente vive lì da parecchio tempo e mi dice: un saluto a tutti voi dall'Argentina invernale, perché alle 7:50, adesso sono le 7:56, lì hanno 0 gradi. E io ho detto: caspita, che fa freschetto. E lui ha detto: per me è abituato anche a meno 20 del mio Cadore, che è appunto la sua zona di origine. Gli 0 gradi sicuramente non gli fanno paura. Per cui un saluto a Giuseppe il Cordovero, non lo so. Sta di fatto che comunque, se avete voglia di farmi sapere che ci siete anche molto lontani, va benissimo. C'è sempre il 328 319 8000, il numero grazie al quale potete informarci che cosa state combinando, su cosa state facendo. Ci fa piacere.

0: Annalisa insieme a Rose Villain con Eva più Eva, e siamo arrivati alle 13. Vi volevo solo ricordare di rimanere con noi perché a breve avremo la nuova edizione di Local News.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26. La disco italiana. La disco italiana by

0: sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Ieri sera verso le 22 tra Martellago e Scorzè un'auto è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Morta la donna alla guida, inutili soccorsi di SUEM e vigili del fuoco. Un operaio di circa 60 anni della Smurfit K di Susegana è morto ieri dopo il turno di lavoro, trovato esanime all'esterno della fabbrica da alcuni passanti. I soccorsi sono stati inutili. Scontro frontale stamane alle 7.50 col Fosco di Susegana, un'auto si è ribaltata. Un ferito lieve ma traffico in tilt, lunghe code su via Mercatelli. Ripetuti passaggi con il semaforo rosso a Montecchio Maggiore hanno generato 3.600 euro di multe per un 34enne romano domiciliato in zona. Guidava inoltre senza assicurazione, revisione e cinture. L'operazione Naxos della Direzione Marittima di Venezia ha portato al sequestro di 2 tonnellate di pesce scaduto o non tracciato, eseguite 32 ispezioni e comminate 9 sanzioni per un totale di 25.000 euro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

siamo arrivati anche a scoprire cosa fa meglio di notte: dormire col ventilatore, dormire con l'aria condizionata, fa bene, fa male, pro, contro, insomma, dormire e riposare bene quando il caldo resta insopportabile nonostante il buio della notte può diventare complicato. Molte le persone che hanno l'abitudine di addormentarsi col ventilatore puntato addosso o con il condizionatore acceso. Alcuni addirittura impostano il timer in modo che il dispositivo si spenga da solo dopo un paio d'ore, così da permettere di prendere sonno al fresco, ma senza esagerare col consumo elettrico, perché anche là le bollette dicono la loro. Comunque, parlando di ventilatore acceso, per gli esperti dormire col ventilatore acceso è una prassi sconsigliata. Il rischio, come erroneamente spesso si crede, non è quello di ammalarsi. Il raffreddore, influenze infatti non possono essere provocati da uno spostamento d'aria, bensì dai virus. Gli effetti indesiderati sono altri. In primis, l'aria puntata addosso verso il corpo, peggio ancora verso il viso, può provocare una disidratazione delle vie aeree, degli occhi, della mucosa, del naso. Di conseguenza, al risveglio potremmo riscontrare problemi di raucedine, irritazione della pelle e degli occhi. Inoltre, l'aria mossa dal ventilatore solleva la polvere, acari o peli di animale. Insomma, sicuramente chi ha problemi di allergie e asma devono optare per altro. Comunque non potesse fare a meno, il consiglio di tenere il ventilatore a debita distanza e che non punti direttamente sul corpo. Invece, pro e contro dei condizionatori: per chi usa il condizionatore al posto del ventilatore, essere esposti a lungo a un'aria troppo fredda può infatti provocare la secchezza delle vie respiratorie, degli occhi, della pelle, con conseguenti bruciori e la tossina, la raucedine, effetti negativi che si possono avere anche sulla muscolatura, che sottoposta a lungo a getti di aria fredda si può contrarre, causando principalmente mal di schiena e torcicollo. Scusate, sto sorridendo perché mi viene in mente il mio grande amico Michele, quando mi racconta, e lui non può fare a meno di avere il condizionatore acceso di notte, però dice: alla mattina mi ci vuole una vita a prendere, diciamo, contatto con il mio corpo, perché mi sveglio che sono completamente croccante. Fate molta attenzione, mi raccomando. Parleremo ancora di metodi per rinfrescarci di notte, mentre adesso Radio Padova Ritmo Italiano ci regala questa canzone di un po' di tempo fa, Pino Daniele, Back Home.

Ci vuole una laurea, bisogna essere bravi. Ha ragione Coez, canzone che ci ha portati alle 13:16 e che mi permette di mandare un abbraccio a Giusy, un'ascoltatrice che dice: io non sono lontana come l'ascoltatore di Cordova, ma sto facendo il salame al cioccolato. Avevo preso dei biscotti, scrive, che poi alla fine non mi piacciono molto, così ci ho fatto questo dolcetto. Non ti mando la foto perché l'aspetto è bruttino, sembra un'altra cosa. Comunque, per me, per quanto riguarda il dolce, il salame al cioccolato può avere tutte le forme più strane del mondo, basta che ci sia il cioccolato e mi rendi felice. Mandami lo stesso la foto, 328 319 8000. Ora Farfalle, Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tu.

0: Sono bravi questi due ragazzi, non c'è niente da fare. Abbiamo veramente un bel gruppetto di autori, produttori giovanissimi che però sono in grado di fare la differenza. Sono Julie, in questo caso, insieme a 13 Pietro, e la canzone è Qui piangono tutti, con questo assolo di pianoforte, proprio a confermare il fatto che abbiamo dei giovani che sono veramente già adesso dei talenti. Adesso invece abbiamo un talento che arriva tra pochissimo e con la sua canzone entra a far parte delle chicche di Radio Padova. Vi dico solo l'anno, era il 1976, arriverà tra pochissimo.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

attuale. Antonella, hai perfettamente ragione, e dice grande Celentano. Adesso invece, visto che stamattina insomma mi sono occupata di come salvarci dal caldo, soprattutto la notte, abbiamo parlato di ventilatori sì o no, oppure condizionatori sì o no, abbiamo scoperto, anzi ho scoperto questa cosa che trovo sia molto carina, perché non tutte le persone hanno il condizionatore a casa, sappiamo la sta roba. E vi volevo parlare del metodo dell'uomo delle caverne, si chiama proprio così, dall'inglese, per combattere il caldo. Allora, tutto quello che c'è da sapere su come questo metodo potrebbe diventare il nostro salvagente segreto durante questa ondata di caldo, per mantenere freschi gli ambienti il più possibile. Tapparelle che dovrebbero essere chiuse entro e non oltre le 9 del mattino, anche se è ancora meglio farlo prima che la luce del sole raggiunga quel lato della casa. Le stanze esposte a ovest sono particolarmente soggette al surriscaldamento nelle ore più tarde della giornata, quando il sole pomeridiano e serale è al massimo della sua intensità. Chiudere le tapparelle e le finestre in anticipo aiuta a trattenere l'aria più fresca all'interno prima che le temperature esterne comincino a salire. Praticamente dicono gli esperti che una volta che il calore è entrato in casa è assolutamente difficile farlo uscire. Perciò cosa fare dopo il tramonto? Il metodo dell'uomo delle caverne che ci dice? Il metodo, praticamente il segreto sta nel creare un'efficace ventilazione incrociata non appena le temperature esterne cominciano a scendere. Apriamo le finestre sui lati opposti dell'appartamento sperando che ci sia la possibilità di fare questa cosa, e questo favorisce il flusso dell'aria serale più fresca attraverso la casa. Lasciarle aperte durante la notte può aiutare a raffreddare la struttura dell'edificio, rendendola più confortevole il giorno successivo. Nota bene però, dicono gli esperti, lasciare le finestre aperte durante la notte non è consigliabile, questa io la chiamo la scoperta dell'acqua calda, ma ve la dico come l'hanno passata loro, non è consigliabile lasciare aperte durante la notte per chi ha le stanze al piano terra. Perché? Perché questo potrebbe comportare un rischio di furto. Vabbè, ok, mi ha fatto molto ridere, ma ve l'ho detta, insomma, tanto almeno ci facciamo una risata. Adesso invece arriva Vasco Rossi per augurare buon pranzo a tutte voi e tutti voi, e questa è Se ti potessi dire.

Baciami, baciami Paolo Meneguzzi, baciami, che è un invito da parte di tutti noi di Radio Padova a mandare i vostri baci, i vostri abbracci, se vi fa piacere, al 328 319 8000. Ora arriva un certo signore che si chiama Neck, e questa è una delle vostre canzoni preferite, lo so per certo, me l'avete scritto parecchie volte, ovvero La teoria del caos.

0: Sempre un piacere ospitare NEC all'interno delle nostre giornate qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Questa era la teoria del caos del 2022 e puntualissime come sempre arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Restate con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City dove c'erano i Beatles, rock and roll,
1: e le canzoni che amerai.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Padova suona le canzoni che ami.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, assicura il ministro delle Infrastrutture Salvini. E rimane da definire anche il nodo delle risorse. Sabato in gran parte delle regioni italiane scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, così una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana del Settore Moda di Confesercenti. L'organizzazione vede i negozi di prossimità in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, ad esempio, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. Oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha rassicurato sull'indipendenza della Fed e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. Infine mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono il fiato, inclusa Milano che cede lo 0,15%. Da Nicola De Muro è tutto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto. Radio Padova.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è Radio Padova.

e Noemi con Farfalle nello stomaco, 19:03. Continua la nostra musica. Intanto buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, la prossima è di Coez su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci vuole una

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

La canzone si intitola Da Dio, c'era Brescia qui su Radio Padova. Vi ricordo tra pochissimo anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto, quindi rimanete qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, e poi collegamento come sempre con i nostri esperti del tempo, 3B Meteo. Ascoltiamo Laura Pausini.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, in questi minuti il traffico sta subendo generali rallentamenti lungo diverse tratte della nostra rete nelle zone di Padova e Venezia a causa delle condizioni meteo con forti piogge e temporali. Vi invitiamo pertanto a guidare con la massima prudenza. Per questo motivo, oltre che per traffico intenso, segnaliamo ad esempio code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno. Ricordiamo poi che l'uscita di Miro Riago della tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Sono le 19:28 minuti. Ci colleghiamo tra un poco con il nostro Nico Schiodetto di Trebimeteo per sapere un po' come sarà l'andamento del tempo. Sicuramente con l'ombrello in questo momento noi qui di Radio Padova, ma vedremo un po' come saranno le temperature nelle prossime ore. Vedremo se riusciremo ad avere un pochino di refrigerio. Rimanete con noi adesso perché ci ascoltiamo Giulie con 13 Pietro. Si intitola Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:32 minuti, ci colleghiamo subito con Trebi Meteo, c'è Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos, bentornato, eccoci
2: ciao,
1: qua.
2: Ciao Franco, buonasera a tutti voi, ben ritrovati.
1: Eccoci, buonasera, serata con l'ombrello decisamente, sento quasi un po' freddino, io sono scioccato, che sta accadendo? Perché sai com'è?
2: No, effettivamente guarda, stavo guardando le stazioni e abbiamo fatto questo primo pomeriggio i 32-33 gradi sul Veneto, anzi in qualche zona anche un po' di più, e adesso con questo fronte temporalesco, pioggia, insomma sta diluviando in molte zone, e le temperature sono veramente crollate, perché diffusamente abbiamo 18-19 gradi, sto vedendo anche a Padova 19 gradi, cielo è coperto, piogge, c'è questo esteso temporale che interessa un po' tutta la pianura, quindi effettivamente temperature che sono crollate e insisterà ancora questa zona di bassa pressione fino alla nottata, perché poi passa questo fronte nelle prossime ore, però ancora di rientro qualcosa in nottata più verso la costa veneziana, il delta del Po, ancora qualche rovescio a sfondo temporalesco, i venti ruoteranno nelle prossime ore di bora, quindi insomma le temperature rimarranno contenute anche durante le ore serali e notturne. E per domani invece poi migliora, tornerà il sole, quindi già domani in giornata, entro il pomeriggio, cielo sereno poco nuvoloso con temperature più o meno attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Per concludere il weekend, ho confermato l'anticiclone, quindi sarà un weekend soleggiato perché si vuole muovere anche verso il mare, temperature che torneranno ad aumentare, comunque saranno delle giornate calde, però almeno non toccheremo più quei picchi massimi estremi delle ultime giornate con 37-38 gradi, diciamo tra virgolette sarà un po' più vivibile.
1: Meglio, speriamo vivamente. Intanto stasera si dorme probabilmente bene.
2: Alla grande,
1: è vero.
2: E si risparmia anche di elettricità per il condizionatore.
1: È vero, ce n'è bisogno, perché insomma, l'elettricità, sai com'è insomma con l'energia ultimamente, non siamo messi benissimo. Va bene, grazie a Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, buona serata. Ciao, grazie, buona serata.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
0: Questa è Radio Padova.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Tozzi con Immensamente, siete su Radio Padova, sono le 18:48, buona serata, buon mercoledì. Avete sentito che stasera dovremmo ritirare fuori un piccolo plaid, un piccolo piccolo, per poter guardare la televisione con quell'effetto un po', capito, ecco, da camino acceso. Va bene, benvenuti invece, buona serata, buona estate con la nostra musica. Siamo sempre noi, quelli di Radio Padova, e questo è Si Viaggiare con me, Franco Ghirardello, fino alle 20, così come ogni giorno. Adesso Agitare Coca-Cola è una novità, quella di Tommaso Paradiso.
1: Ma che

ti piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Radio Padova, ripenso il tuo sorriso. Ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.
1: Quando

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 1 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 2 luglio. Attenzione, sulla 4 è segnalato un incidente tra Spinea e Martellago Scorsè in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che fino alle ore 5.30 di giovedì 2 luglio per lavori rimane chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, ricordiamo, a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se desiderate restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, passate una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Spera un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni da

0: Le canzoni d'amore più belle su Radio Padova.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.